Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

tutta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. E il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la cardenia nell'occhiello e sul candido gilet.

S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente. Non si sa da dove viene né dove

e l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa, impallidita.